0: Alleluia. Oh, gloria al Signore. Vittoria. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore.
1: Alabemos su nombre con música worship.

nel nome di Gesù Cristo. Señor, toma nuestras manos. Queremos servirte y agradarte solo a ti, Señor.